volevo inglese. Quando non da giovano, o io se sapete voi a farne. Just gone 21 minutes past 9. While she's joining me all the way from Australia, Teresa Bazaar, she's next.